să vici pe radul. Un saliu che va a ficcare a sua mezza io. Ora devi boy, porta a pastare.